0: gloria in omniscient, le liben, et le spiritu sancto.
1: Et qu'en mille bédouis, saudeiam, et aldeiam, tadeiam, amen.
0: Gloria in omniscient, le liben, et le spiritu sancto.
1: Et qu'en mille bédouis, saudeiam, et aldeiam, tadeiam, amen.
0: Gloria in omniscient, le liben, et le spiritu sancto.
1: Et qu'en mille bédouis, saudeiam, et aldeiam, tadeiam, amen.
0: Grazie, Signor Allah.
1: Affevli, Signor Allah.
0: Mi tolgo. O Allah, offre in ile brata hair il sacrificio da salvazione eterna, di che nalina ainta fer, o l'inti amiltuna e che le spirituali, e scimla le rohtana bel awa. Amen. Li ahna ne tuet u, daun i doni tal fer, ul awa li taitna, e scin servo dee misiet min albna, ugi ischael na giti o horminande, e Christus sidna.
1: Amen.
0: Molei mako
1: mi
0: auguro per il spirito santo
1: amen
0: ne tolgo sammichel alina vita vita con il la inuna sana contro il hasen con il sista demonio e rasual ne tolgo il hera tra o fosse taiata sema e tua avatala fil ehta l'inferno e si sanno lo spirito di sinalohra c'era il fedinia del fentler amen morgo fil pace ta Cristo
1: radio hai villalla il rodna maria domni et man i bil har antenule malchino auci bisintit harifam bil kental virtus

Nammu vista li Ġesù sagramentat. Fizem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Kunem biequm faħar il-Santismu sagrament. Għal-ġizu ħanina, sirna li jinti kismu jitit għad-ġizismek, ġizalt naħti kukur li jinti kismu fl-art. Slim għalik, Marija, bi grazzi l-mi għamlej miek. Perkent u s-sani sandri kukur li jiftej Ġesù. Gloria al Messia e al Spirito Santo, con il con fare il Santissimo Sacramento, a Gesù Anina, se non hai niente questo momento, a Gesù si mette saltato, che vuol dire in Cristo mi da flor. Sì, Malik, Malik, grazie per me, amore e mia, perché tu sei nel sangue che frate di te, Gesù. Gloria al Messia e al Spirito Santo, con il bere, con fare il Santissimo Sacramento, Alci Zahanina, Sirna Linti Vismoveti, Alci Zismi Gisalt Nadek, e quello di Dien che vissa me da Flart. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amle e mek, perché non sono i sambri che frodi di Ftei Gisù. Gloria, Messia, il mio Spirito Santo, con un bie con fare il Santissimo Sacramento, Alci Zahanina, Sirna l'inti che smuoviti, padre di Sinti Saltnati, e quello di Dinti che sta meglio flor. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, che bergante di Sinti Sam, beri che flor di Gifte di Gesù. Gloria, Messia, il Vespo del Santo, con il Bia, con Pari, Santo Sinti Sacramento, a Gesù Anina, Sirna l'inti che smuoviti, padre di Sinti Saltnati, e quello di Dinti che sta meglio flor. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, che bergante di Sinti Sam, beri che flor di Gifte di Gesù. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. Smadre che è nato al Papa, Messia, nel Vinti che smuove, la Dissi Smenti Saltati, che vuol dire in questo medo flor. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei nel sangue, che frate di te, Gesù. Gloria al Messia, il Ben Spirito Santo. Dio, mamma lei, mi sveglia da io, sono in pace al mio tentana, a Dio, mamma lei, mi sveglia da io, sono in pace a Dio, mamma lei, mi sveglia da io, sono in pace alla Tana, smataltana, a la Sena, o Ahmana, gloria al Messia, il Ben Spirito Santo, qui che mi vedo, e saudeiem, paldeiem, te dei mamma, Maria Santissima, o Rentiomna, Aliki smataltana, Gesù tu le taline, e ripermi la palna, o Gesù tiei, affirma la birna, alisna minnarto l'inferno, quel genere o quella, specialmente a quella monzon, tahmina tiei. Da non rosaio no fru, alla rechta al purgatorio. Cosa traula un misterio mental gloria, e così di Gesù Cristo, am, non ben lo vedi. Sì, una vinta che smuoviti, da di smetti saltnati di quel trin che si mette a flart. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu stai pensando che frate di te, Gesù. Sì, Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu stai pensando che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei sempre con frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei sempre con frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu sei sempre con frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu stai pensando che frate di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie per me, amore e mia, perché tu stai pensando che frate di te, Gesù.
Ja, Maria, du grazie, mein Name, mein Name. Herrgott, du sind es am Berg, bevor du bist, du bist so. Sie malik, Maria, du grazie, mein Name, mein Name. Herrgott, du sind es am Berg, bevor du bist, du bist so. Sie malik, Maria, du grazie, mein Name, mein Name. Herrgott, du sind es am Berg, bevor du bist, du bist so. Gloria in Miserere, Lebens, Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Dio, omena, ex metaltana. Gesù, tu la tarina, tu il me, palna, o Gesù, ti, affrinando bi, naris, nel nardo dell'inferno, il genero, quello, specchia me, da quando non sono, pagina di ec, considerato tutto il mistero, vinta gloria, metesina Maria, metesina di Cristo, te la, e sema, sema l'intimismo, vedi, tra disis mitis as nadic, e volute in Cristo, me, da clarto, Sì, malik Maria, vi grazie mille a lei mia, per quanto stiamo sempre che frodi di te di som. Sì, malik Maria, vi grazie mille a lei mia, per quanto stiamo sempre che frodi di te di som. Sì, malik Maria, vi grazie mille a lei mia, per quanto stiamo sempre che frodi di te di som. Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a me e mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a me e mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a me e mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Gloria in Esserle, Libero Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Dio, omena, anex matartana. Gesù, tu eri talina, di cui mi palna, o Gesù ti, affirna da vita, ne haris nemmen nato all'inferno. Quel genere, quella specie, a me, da quando bisogna, tahne, ti, considerato fittile il mistero. Mental gloria metesis Jesu Christu, bat Spiritus Sancti vol Apostoli, sir na intimis moet, ta desis metis alt nati, cucuri de intimis se meida flart. Sli malik Maria, vi grazie non mi amnei miak, berken tu stu nes ambri che frota gifte i disom. Sli malik Maria, vi grazie non mi amnei miak, berken tu stu nes ambri che frota gifte i disom. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Sì, Malik Maria, vi grazie mille a lei mia, perché tu sei nel sangue che frode di te di su. Gloria al Messere, Lebene, Spirito Santo. Maria Santissima, ora in te, omena, anix, papartana, Gesù, tu la salina, tu con me, palna, o Gesù, ti, affirna da vita, naris, nemmen l'arto dell'inferno, con il genere o quello, specialmente quando non sono, tahne, ti, considerato il rabbon stelle in tal gloria,
متى سيدنا ماريا تتمتل السماء بالروح والجسم. بسيرنا لي انت بسمويت تانت اسس من تزال سناتي بقول تريد كل السماء دفلارت سلام عليك ماريا بغراتي مرمي ابراهيميك لكن تو سنة سامبر كفلا بدفتي دسو سلام عليك ماريا بغراتي مرمي ابراهيميك perché tu sei sempre che fratello di te di sono stiamo lì con Maria vi grazie a mia mia e mia perché tu sei sempre che fratello di te di sono stiamo lì con Maria vi grazie a mia mia e mia perché tu sei sempre che fratello di te di sono stiamo lì con Maria vi grazie a mia mia e mia perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Gloria in Esselle, Leva in Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Fiomina, Alex Matratana, Gesù, tu la tarina, la verna, la palma, la risultia, la ferma, la bibina, arresta il nord dell'inferno, il genero quello, specialmente anche quando ho bisogno di una mia tia, consideravo il Hamas mistero mentale, gloria, metta Sidna Maria, di tu incoronata, mi Santissima Trinità, o mollia, fu il cori, collata l'angeli. Sì, una niente, possiamo vedere. Tra di sei mesi saltati che volevo in questo mese da flirt. Sì, Malik, Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché non sono in sambra che flirt di te di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché non sono in sambra che flirt di te di su. Sì, Malik, Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Stiamo lì con Maria, vi grazie a mia mia e mia, perché tu sei sempre che fratello di te di sono. Gloria in Sele, ben Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Piomina, Alex Matratana, Gesù, tu la farina, dove viene a Palma. A Gesù ti è, affinando vita, a Gesù nel nord dell'inferno, il genere quello specialmente a quanto bisogno, a mia tia, salve regina, se mi exultano, a tahina, a mia leo, a tamatana, se mi alic le claraito, a la sana trofnati, io le te, a la medio, a la lippo, un offro del letto mo, e io me la avvocato tana, da volina, da clamenti, a tahina, orina, vorrei dare un trattamento in Gesù, potem bere to gestie o hanina o pia o helva vega maria e clapalina adi samalla scont in ferma dal papa se non in smuit
Now this is meant to salt not to be increased some made of earth. Slim Malik Maria Begrasum, the name of the name, Bergen Testament is some break for the gift ages. Gloria in the cell, eleven Spirito Santo. Alleluia, purgatorio, mistero, la lente di smuovere. Ma tu sei smesso saltato che vuoi dire che sei mai da flor. Sì, ma lì, ma io grazie mio mio, ma lei mi ha chiesto anche in questa misa, perché fuori di questa edizione. A te, uomo, ma lei mi scherta dei, strumo il pace, al mei tentana, a te, uomo, ma lei mi scherta dei, strumo il pace, a ti uomo lei mi scherta dei, stroma di pace, vejni abel e tuali. Sri Malik Maria, vi grazie mio mio lei mia, bergantosta mi sambri che fa di fte e giso, vejni che tuali. Sri Malik Maria, vi grazie mio mio lei mia, bergantosta mi sambri che fa di fte e giso, vejni uara e tuali. Sri Malik Maria, vi grazie mio mio lei mia, perché tu stai sempre che fa di fede di Zoom. Gloria al Messiere dell'Eleveno Spirito Santo. Gloria al Messiere dell'Eleveno Spirito Santo. Gloria al Messiere dell'Eleveno Spirito Santo. Volei Nina, Stohnina, Volei Nina, Cristo Usmana, Cristo il A e Taltana. Messer etern Allah, Ibn Allah l'evdeite dinia, Spiritu addis Allah, Trinità addis Allah viet, Mazza Maria, Mazza Om Allah, Mazza Shebba tajbi viet, Om ta Cristo, Om l'Ecclesia, Om tal Hina, Om tal Grazia tal, Om Mittama, Om Izzet Zafia, Om Izzet Nadifa, Om Mushebba, Om Lateba, Om Litusha Limhabba, Om Talajib, Om Talparir Ittayeb, Om Tamin Halakna, Om Tamin Salvana, Shebba Kollokaal, Shebba Litusokul Imam, Shebba Litusokul Fohriya, Shebba Kolloksida, Shebba Kolloknina, Shebba Dayem Marbuta Ma'alla, Mera Taqdusiya, Tron tal-erf, bedu tal-ferhtana, amara tal-Spirito Santo, amara tukul grazia, amara tukul tiba, guarda mistica, torri tal-David, torri tal-avorio, dar tal-dep, arca tal-rapta al-tida, bepta sema, keuba tal-lodu, saha tal-morda, ken tal-mitimbin, Faraj tal-immigranti, Faraj tal-immiktin, Ailuna tal-insara, Sultana tal-angeli, Sultana tal-patriarchi, Sultana tal-profeti, Sultana tal-apostoli, Sultana tal-martri, Sultana tal-confessori, Sultana tal-vergini.